che paresca, si non alzò, io partirò. Aunque no tenga explicación, yo partiré.